0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 90.

0: Da, vado a sottotitoli, ragazzo.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: Il nuovo anno scolastico 2026-27 è iniziato lunedì 7 settembre per tutti i ragazzi e specialmente per i 465 bambini della prima classe di Pola che si sono seduti per la prima volta nei banchi di scuola. In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Pola, Peggio Grbin, e il vice sindaco Sinisha Gordic hanno partecipato alla cerimonia di accoglienza dei bambini della prima classe alla scuola primaria Veruda, dove quest'anno scolastico sono stati iscritti 52 alunni delle prime classi. Per far sì che le scuole accogliessero prontamente gli alunni nel nuovo anno scolastico, la città di Pola e le scuole elementari di Pola hanno realizzato durante le vacanze estive una serie di lavori di ristrutturazione, sistemazione e attrezzatura degli spazi scolastici. Con la deposizione di una corona d'alloro presso il monumento commemorativo dei giardini di Pola, mercoledì 9 settembre è stato celebrato l'83esimo anniversario della morte di Giuliano Cicognani, Giuseppe Zactilla e Carlo Zuppini, caduti in questo luogo il 9 settembre del 1943, subito dopo l'annuncio della capitolazione dell'Italia. Nel suo intervento il presidente dell'Associazione dei combattenti antifascisti e degli antifascisti della città di Pola, Boris Siljan, ha ricordato le circostanze del tragico evento quando i lavoratori dello Sfoglio Olivi, che avevano proclamato uno sciopero e non si erano recati al lavoro, si radunarono al mercato. A loro si unirono anche numerosi cittadini e nonostante il divieto di assembramento, il corteo di lavoratori e cittadini si diresse verso Siana. Giunto ai giardini, il corteo fu accolto dai carabinieri intenzionati a fermarlo. Poiché i partecipanti non diedero seguito agli avvertimenti, scoppiò una sparatoria nella quale persero la vita Cicognani, Zactilla e Zuppini, mentre numerose altre persone rimasero ferite. Siljan ha sottolineato che quella giornata di sangue è rimasta profondamente impressa nella memoria, che proprio in questo luogo oggi si rende omaggio a coloro che con la propria vita pagarono il prezzo della libertà di cui oggi godiamo. Secondo i dati del sistema eVisitor, che include il traffico turistico realizzato in strutture commerciali e non commerciali e nel charter nautico, in Croazia nel periodo da gennaio fino alla fine di agosto si sono registrati 17,5 milioni di arrivi e 90,5 milioni di pernottamenti, con un aumento del 1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sia negli arrivi che nei pernottamenti. Nel mese di agosto il maggior numero di pernottamenti è stato effettuato da ospiti provenienti dai mercati di Germania, Croazia, Slovenia, Polonia, Austria, Italia, Ungheria, Repubblica Ceca e altri. Quando segmentiamo i risultati turistici della Croazia per regioni, nei primi 8 mesi il maggior numero di pernottamenti è stato registrato in Istria, segue la regione di Spalato-Dalmazia e nel Quarnero, mentre per destinazioni si distinguono Rovigno, Dubrovnik, Tarenzo, Spalato, Umago e Medolino. L'edizione di quest'anno della sfida estiva di lettura della Biblioteca Civica e Sala di Lettura di Pola si è conclusa con un incontro finale organizzato in occasione della Giornata Internazionale dell'Alfabetizzazione l'8 settembre presso la Biblioteca Centrale. I partecipanti hanno ricordato ciò che hanno letto e imparato durante i mesi estivi nel corso dei laboratori. A tutti coloro che hanno portato a termine con successo la sfida sono stati consegnati attestati e premi. Alla sfida che si è svolta dal 29 giugno al 29 agosto si sono iscritti complessivamente 103 bambini, dei quali 67 l'hanno portata a termine con successo, 21 bambini in età prescolare e 46 alunni della scuola elementare. È importante sottolineare che quest'estate hanno letto complessivamente 1114 libri. I partecipanti alla minisfida della lettura, insieme ai loro genitori, hanno letto complessivamente 400 libri illustrati, mentre gli alunni della scuola primaria hanno letto 714 libri. Gli obiettivi del programma sono promuovere l'amore per la lettura tra i bambini e giovani durante i mesi estivi, sviluppare le competenze di lettura e diverse forme di alfabetizzazione, creare un ambiente divertente e stimolante nelle biblioteche e favorire il coinvolgimento della comunità attraverso attività legate ai libri e alla lettura. Dalla biblioteca sottolineano con soddisfazione che ogni anno aumenta il numero dei bambini che partecipano ai programmi estivi. Ringraziano tutti per la partecipazione e invitano i bambini a prendere parte alle attività organizzate per loro durante tutto l'anno in tutte le sedi della biblioteca. Devastazione dello spazio pubblico e costruzioni eccessive. Che Mediterraneo lasciamo alle future generazioni? È il tema del dibattito che si è tenuto venerdì 11 settembre al circolo alla comunità degli italiani di Pola. nell'ambito del progetto Mediterraneo 2035. Il punto di partenza della conversazione è stata l'esperienza di Pola e dell'Istria, ma anche il contesto più ampio della costa croata del Mediterraneo. Il dialogo pubblico ha riunito prospettive professionali, scientifiche, culturali e autoriali diverse, con l'obiettivo di aprire questioni legate allo spazio, allo sviluppo, al turismo, alla vita quotidiana, all'identità locale e alle conseguenze sociali e culturali dei cambiamenti che la città e le comunità mediterranee stanno vivendo.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 14,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,49. Namaz Mulino Bianco Pan di Stele 190 grama 2,99. Tjestenina Barila Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Sjeckana rajčica Čirio 2 puta 210 grama 1,89. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Osvježivač prostora Tezori di Oriente 250 ml 5,99.
4: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
5: La Resistance vas poziva na Armaron.
4: Razmijeni, kupi, prodaj. Velika akcija pražnjenja i punjenja ormara. Novim krpicama Armaron.
3: Armaron. Ove subote od 10 do 13 sati.
6: And welcome to La Resistance.
5: La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
7: U susret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
8: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.